0: Yundi sawa san deno de ki tengu lin deje kyun khasam in la tsele khasam di kong na di chile ya tsa ku cha nin di. Pese kyun de ge farisi da tsa de kyun khasam in la ku wa ten ta tin de in le long de. Ta si kong ningo la tain ni tengu la tui tong na hekong de ya ge ta kong di. Na di chile kong ni da tse khasam di ya khasam in di ka chan ya tsan tai hono sin lai hono khai in de ma ki te mo kyo zin shong wo tse katsan da zhe da zhe ki ni kong ni wo la tui ta le. Kashin di hano khai, shinlai khai, ndego zan kani kute, kuen khasang la, tsele ko tsele keli, ndeja ni aale khasang di kong, tsa ko tsa wren di hene.
1: Sa, elgi uki wutan dea, kuti la, alkohol, lega shtoro go ta khai gya, shiwotan la, dan shi ke huin te, a zhong, fai shi shi zan tia tin di, chin la ke te, dan shi ke huin te,